avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte e giorno.

montagne per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palli tutti e tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante. Non piovrai farfallone amoroso, notte in giorno, notte in giorno.

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello,

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella che...

avrai quel pennacchino, quel cappello, quella ciola, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso.

montagne per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palle tutti e toni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante. Non piovrai farfalone amoroso, notte in giorno, notte in giorno,

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non piavrai quei pennacchini, quel cappello, tu

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,

viola, eccolo. Non ti avrei quei pennacchini, quel cappello, quella cola, quell'aria brillante. Non ti andrei farfallone amoroso.

per montagne, per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palle tutti e tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante, non piovrai farfalone amoroso, notte in giorno, notte in giorno.

quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quel...

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,